iniziava a diventare scuro. Fuori era tutto grigio. Meno 20 gradi. Meno 20 gradi. E vento gelido.